La tua gente se n'è andata. Tu sedotta e abbandonata. Ti ho sorpresa dietro un velo mentre si schiariva il cielo. Già sentivo il tuo profumo tra l'ulivo e il fior di melo, dalla valle alla montagna.